Grazie, riprendo che se la fai in ivermi all'SPVM, mi sa già R con Limo, M con Mike, Sagun, Sierra, Alfa, Delta, Oscar, Uniform, November, Matrix, 8-1-8-8.

0: Questa franchia si sente per andare al match. Ci sono anche di sopra, c'è.
1: Je suis en train de faire.